Verán, ciao, indeed, gente, fomorins, pasti, 5, 5 horas y 24 minutos. Ecco qui a Cana, qui in Baguazzac, siamo Tinder.

Siguro, Alessandri, Murani, Giorgio, Gesan, Sugurima, Moloni, Savirisa, Uguiran Ciro, di Bongari Boss, Nalanga, Pagna, Somadala, Angario Ceredue, Mua, Yokara, Mdendia, Gunumba, Uncubozere, Cedua, Mdendia, Amba. Zalinkani, Mtinanja. Alero ndipa 19 July 2026, Cebu Solimene, Kaleban Ciro, Gulisa Mankwa, Mwenze ndo jeje afirmasi ya banduya. Ndawi ndi 6 minutes past 6 mwenze kabwanji konse kumene nyumuli nanga tsikulano kwenzani mwotani fitengo mbekeza kuti zikuyenderani zikuthekerani bwino lomwe lerolo pa 19 July osene ndaula mwezi wa maa August ndi kuti umakhala kuti mphepo yamba ndito kupita mphepo ikunka bwino lakeno kutenda ndi mudzambenso dandaula nanga siyapa mudandaula mphepo miyezi kudzayi mudzambanso dandaula dzuwa. Ah, Basil, uno ruzuano. Ti faro, Basil. Zuana, uno canto a raro, naro zua. Buon impero. Radim Sambuki, uzuita, un vera on se, uzi, magana, tanzi, meni, modi, bimpa, gulizzi, dago, francung, kumaganga, banca, yango, nisata, on se, umenso, uzo mondo, kumaganga, kumuego, banca, vazamosiana, ya, Juliakson, piri, kulongwe, wangonia, banca, Simon, zuzi, kunsi, ongwenya, banca, kudeka, ya, William, abreu, gamabirago, nsiga, kwachena, kunya lutanda Radi Msambiki ikuita na Aeva Ernest Dina Isaiah Ston Louis Zinga Jean Evarist Nyongo kuti anze pa 22 July lomwe likhali lachitatu likudzali 9 koloko mmawa kuti anzamve izi ndizo zokhudzana ndi malo muluchi kumaso mtolankhani amchisena amene akupikisanirana. Ovvero, ti ho fatto un video, non ho fatto un video, se vuoi non lo vuoi entrare in Murani, conseguenze con il mio muro, già non lo vuoi, ma se vuoi andare in Murani, mi sembra che...

Rimba, qua, our cast, in buon semenie. È una casa che si dà 2003, esaga 23 se bisogna. Nimbo secondo me, non c'è un ministro, ma gioca buon, si nanga, si volano. Morembe Mosani, conseguenze, quindi andiamo così in vanti, ma 19 July 2026, avendo così in grani, Claudius Mayan, LA, Quimbandi, K9. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.

Kati mwampindi zingunungono ifeti nkubere sirani kushipandesha nkani zomendizo za mushi gao shino shateti Kando salatu mwampindi tungunungono toka tungunungono Tungunungono mbashimeda segundushi kuti mubve nkhani za panthawi kumi za mchigawo chino chatete. Chitani chete.